0: te speravo. Un dias, non siano di dati, non dopo di contra, e non dopo di botto un reddito. Yeah. Ciao.
1: WBFM, alegria dia inteiro.